0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
2: Secondo libro di Re, capitolo 7.

prima parte. Eliseo disse: «Stad assente a parola di l'Eterno, così parla l'Eterno. Domani a Store sarà una misura di vior di varina per un ciclo e due misure d'orzo per un ciclo alla porta di Samaria». L'ufficiale nanta a mano di uguale un re s'appoggiava e rispose all'uomo di Dio: «Ancù se l'Eterno facesse finestre in cielo, simo la cosa cadaria». E Eliseo disse: «Avidare quei tocci, ma non ne mangiare mica». C'era all'entrata di aborta quattro liparosi che si dissero uno all'altro: «Dighe, firmariamo qui fino a che non morghimo. Se non pensiamo entri in città, agarestia in la città e ci moraremo. Se non vermemo qui, moraremo di stessa. Andiamo a lampaccio in un campo di Isiriani. Se li ci lasciano campà, camparemo e se li ci vagino muore, moraremo». Partino dunque alla brogata per andare in un campo di Isiriani. E quando li vubbeno giunti all'entrata di un campo di Isiriani, ecco, un ceranimo. Il Signore aveva tosente in un campo di Isiriani un rimore di gare, un rimore di cavalli, un rimore di una grande armata. E si erano detti uno all'altro: «Ecco, il re di Israele ha soldato contro noi, i re di Letiani e i re di Egiziani, per venire a attaccarci». E Salsone si cacciò a fuggire alla tracciata, abbandonando le sue tende, i suoi cavalli e i suoi sumeri, il campo come lo era, e se ne fuggino per salvare la sua vita. I liparosi, essendo giunti all'entrata di un campo, entrino in una tenda, mangiarono il vino e si portò l'argento, oro e vestimenti che le andò a piattà. Tornano, entrino in un'altra tenda e si portò oggetti che le andò a piattà. E poi si dissero uno all'altro: «Una gemubè, sto giorno è un giorno di buona notizia. Se non stiamo zitti e se non aspettiamo fino alla luce di Amane, saremmo castigati. Venite qua e andiamo a informare a casa di un re». Partino e chiamano i guardi della porta della città, ai quali egli invece non ti reso conto. Siamo intruti nel campo di Isiriani ed ecco un cenimo. Non ci sente nessuna voce d'uomo. Non c'è che cavalli attaccati e sumeri attaccati e tende come erano. E i guardi della porta brunano e trasmessero un resoconto a casa di un re.

ti dà ciò frusto, che a lui ti paga l'ulta, ti senti un burbuta giusto. Oh, ma se conosci la canzone, chi sta la traria patrona,

senza vigliare, lo ci va si appombanati, piccato. Avrei appusciuto una griglia, accompagnata.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Ai giorni universali a festa un gran papa, San Silvero, papa e martiro in 538. Fu un successore del papa Agapè in l'anno 536. I tempi erano difficili, a Iesa c'erano i studi, c'erano i commedi e Silvero depi divenda a Iesa, fece schiattare a tante virtù, mostrò tanta forza per mantena a dottrina sosta e solita che nell'esilio, né aperti di bè, nei tormenti più crudeli, un potini metterlo in difficoltà. L'imperatrice di Costantinopoli, Teodora, volsi che tu ristabilischi un vescovo eretico o patriarcato di Costantinopoli, che Agapè, quindi che era stato un San Silvero, il papa, aveva esposto. Il papa rifusetti. Teodora vetti piglia, spuglia di ornamenti pontificali, vesta d'un abito monastico e nominettini un antipapa, Virgilio. Silvero fu mandato in esilio a Patara in Asia e poi dopo morti re domandettini all'imperatore di rimetterlo come papa e ciò che fu fatto. Ma dopo ci fu di nuovo persecuzioni, Silvero voltò in Italia e fu esiliato a Ponzia in Dedo eppi un esilio ancora più duro.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
2: Secondo libro di Re, capitolo 7, prima parte. Eliseo disse: «Stad assente a parola dell'Eterno, così parla l'Eterno. Domani a storia sarà una misura di vior di varina per un ciclo e due misure d'orzo per un ciclo alla porta di Samaria». L'ufficiale nella mano di uguale un re s'appoggiava e rispose all'uomo di Dio: «Anche se l'Eterno facesse finestre in cielo, simo la cosa cadaria». E Eliseo disse: «Avidare quei tocci, ma non ne mangiare mica». C'era all'entrata di porta quattro liparosi che si dissero uno all'altro: «Dighe, firmariamo qui fino a che non morghimo. Se non pensiamo entri in città, agarestia in la città e ci moraremo. Se non vermemo qui, moraremo di stessa. Andiamo alla pace in un campo di Siriani. Se li ci lasciano campà, camparemo e se li ci vagino muore, moraremo». Partino dunque alla brogata per andare in un campo di Siriani. E quando li vubbeno giunti all'entrata di un campo di Siriani, ecco, un ceranimo. Il Signore aveva tosente in un campo di Siriani un rimore di gare, un rimore di cavalli, un rimore di una grande armata. E si erano detti uno all'altro: «Ecco, il re di Israele ha soldato contro noi, i re di Letiani e i re di Egiziani, per venire a attaccarci». E Salsone si cacciò a fuggire alla tracciata, abbandonando le sue tende, i suoi cavalli e i suoi sumeri, il campo come lo era, e se ne fuggì per salvare la sua vita. I liparosi, essendo

Ele fece un turreso conto. Siamo intruti nel campo di Siriana ed ecco, un cenimmo, un ci sente nessuna voce, domo. Un c'è caccavale attaccati e sumera attaccati, e tende come l'erano, e guardi di a porta prima nonno e trasmessenu un resoconto a casa di un re.